0: di pe cha chana shaku di nalok ki pe chi kore.
1: Ah, lai chi ki
0: ma mo shi. Di nalok di pe chi kaga chi che. Tab di shamu ti di ki ya pe chi kore. Cha kong, ta shang zi shi kamare ta di che chung ti cha di lai ya chi. La di da ti di.
1: Lai si,
0: lai si. Ta cha di ya sen sa di ya kaal ma yo che. Shabar chi. Ya kaga kore.
1: Mo chu di.
0: O, ni da chi ma yo che. Ta kong zotu si ten kore ba.
1: Kam kubida kwa kwa bichay.
2: Niki nanzu, tsunga chigwa ma zay ya chadoa gali ya, jiga yamda xian shang da,
1: xian xia
2: si chwa
0: la.
2: Da tsunga, ni jo di chigwa la, ya nam tsunga chigwa ina.
0: Da nganzu ki, da chi zamzam da nganzu ki doyin, doyin digi nalol ya chi desi desi tanga, da mi tsada rinpo diba da, chi nganzu bayi ki ni tri xian diba, ya shamandili tanda nyo chi. Tarsarum chidungo, anzu kyamde shenga shadil.
2: Chidungo,
0: digi yaa gongzu ki, dinde toyi naan dhaga chidze, yaa nindze, tsangpa shenga.
1: An kiraan dati, tsimsu di, lo chi li yaa yungpo khatze zui na?
0: Taa tanzu zu, gyubzu taa tesu, taa pa tra kye ni re. Taa chi suwa tesi yaa nindra nila.
1: Re, re, yang yaa ko la, lo chi li khatze zui nina.
0: Lo chi la, taa anzu, taa mi la chi pa ten, chi ni chi sumjo san re, le re.
2: I can't.
0: 나가족이 됐지 비바서를 봤다. 나족 망부처에 봤다. 나 보도 되다 강티스티 산으로 와.
1: 어, 저기. 도체나 다들이 많이 이제 챙아고 연배 때문에 그냥 되게 아무데 녀화 연반 쇼레 럽중에 십지초. 단 망원배 런데나 캐나 야 자초 님샤샤 용에 제시민들 쇼에 레세.
3: 米日尼须下君尽吧非遗传承人米日尼米日举吧代代相传米日尼米日举吧代代相传老岁手工老岁手工亲笔可乐缝纫机亲笔可乐 缝纫机，翠甲把染色，翠甲把染色，塔尔库丝绸，塔尔库丝绸，吞布产量，吞布产量，布切质量，布切质量，骨切材料。
4: 骨切，材料，
3: 拉切，工具，拉切，工具，
4: 扎比，模型，
3: 扎比，模型，
4: 鲁班，模具，
3: 葱绿，展销会，葱绿，展销会，
4: 葱兰，销售渠道。
3: 葱兰，销售渠道。